Ola vai gol tono tamo samo lo su fatti qui in modo e vela lo ita te su tonti qui lo na ma fa na fa na le ba no e lo cho lo ci bunga le so e lo se fu pa sini ol ma tu tu lo e le lo ita te ku se la ni uno su ma le un pa sini ol so vidi le wo o tu su ta si ma le lo cho sa li tu la ol vai gol tono tau e a fa la lo ma le su ma lo si de la le aso a to e se te bi o la pucci e a o ma to le la sa vidi lo ogni mai le tu si si fo ya mai ina i te mi sinta mi le titi sla chance of showers a e o no a pa u ma o la lo mai e a o le la e po le foc a ol vai ngale aso a to a seki seki le aso a to E opa la tu fu ila saune tu na te fale ma fu sailinga o se rei a fo ta ma fale a fiafi fa malo o tu tama i a mosso ngā uhera e o fa arungo ngā ngala ulake ngā mai kufu fai a ia ngā malo, malo soi fua e o mai ka talo tamo oe o leo fala lua mai na sua tu i manta i aneta i au le lima minute te a se fulu le maulungo so asa mea tasi tesi malefitsu valumita Tu pe ele atu le tai ile fa ile afiafi na ole fa su valumita papa ol so sami Tu te i mai tai ile to il wis for minute su tasi ile po na nei ile mo lungo ol so sami lu te si mal fa su famita E a lena a o kinga inga football kala mer kon wina malanga mai ala fi ngoya for Washington a Le vai ero si si a ol fa maro si a pota Yo, e matou avel tatou au fanga luenga ali lo fanguta e a vai fali e a otafa. Yo, e sili atu le alo se de ginga e dai ku lo fa ponga po la lo alunga. I lo ku fosika ma ki ki pi lo kanga alunga ave lo ku pi ala kisi a ise maloki. Yo, ole vanga tu ma blava ali lo fanguta. Ya no folle di fale ma isa o faola e manio meta ma fa pia feona la to solo va e tai au te bi de nei o le poli mai te express le u fatta te mai fatta lo fatu e te sama

Ja, vivo voi fatte lo fatto ci da mucho ya pa e se mal ainga. Ma se ci da mucho ya molto lo toline veci. Male ainga fatte lo fatto ci fatte le male ainga fatte lo fatto. E le maftanga ci da mucho ma mucho na inala fa time molto li si tala le ua fa fo mai. Le PTP Bridge to Belonging. Major trading ya na macho macho na ya nambla hulu fatte tu asi a. Fatalova cho Auntie Raisa, Missy Auntie Sarai, Taliulu Stevenson. Oh, my, oh, for being money, Malu Fatili Malay. But do a try, Falayo Umanga, oh, my, oh, Falayo. Fatalova cho Tusha Pelina to call you Malay, and Mrs. Shusha Eddie Frost. A lot more of my dad to the two of my night ad link. Matua tua Susana ma ulu matua tua sinave 40 male anya nga digen eseta o amai oe. Ia o matua shirt tua fine ya Myra ma Eddie Perira tuia. Le fitu o lima, palo mistim Fatima, le minoi minoi minoi mailoa. Fatalo Jesus ya valu valu and Missy the Fuga le Awana le Yatu Aloina Nick Vane the Maid and Missy Tune Mafono Nomineta O Tumana le Tivaya to Yolana with Jan.

Ita long on FIFA pe on fanga solo le asona na fi o ya sona nei ananei ananei ale lai mail up GB de Manu malo farani e tolu ili le ai se ai Sweden o kote tivoya e tasi fai inga ya no way e lua talonga na na nei le so le fatua umbo talonga na na fi Neverland e tasi tutusa ma Morocco e tasi Oh, ala si talunga la le le na faya da poli la no tala no choi le ngai ole yo na le tal bias ko sha mani o waku ir kam kalo sha mani ko ki pa Paraguay ai le lo la fuli ai lo le camera sole e a mi vali al ko ki pa Paraguay Kaira pera o meleri inga ia o malo si e si kabale nga le awa shaman. Pera gofo makui. Fua le suru mai luma si kama, fai mai lo malafuli. Le kaulia siko a shaman. Ole I ungala, wa out shaman. Wa out shamani, out Japani. Fai inga Japani ya presiol e lua ili tasi e Japani. Talwa fowle na ole utatia mai au e taise fulu ono o puu. A umas furuono filelei uma ya au e valu ta tia mai nea olisi valu au teminei e iwa aua Afrika I saute o loo tatitie tutonu o tabisanga o FIFA o loo tutoe

0: Kwa pali kua I na yei tu fwui. Ah, oi whungo ai ko fwui. Ah, ngō ai tu o siu meo ia ma lankamo. Ah, pe o na maasani ai siu meo. Ah, ai usi mai ala whafuanga. Ia ole, punia la wa ale nei u whatatan mai. Ia ole siu atoile ma siu meo ma pe tielo istasi fwui o la whafiafianga.
1: Talo fa lava sa mo ol punia lava alene.
2: Tu mau mai pele ni la o lau leitio I le 98.1 FM.

Yo, esa morsi formaliere na le peni a puni a lava a ya ma vivi inga matrofie o stati o tunu o sambo fatalo fatu tato proclama si o tomam tuol ne ya tu fatele faftaiti le lava le vala mai fa mai tu fatele man malo kun selane tol se fulu ya le lusu fa le blues scala mo e tu fatele I have no full name of Molly Joel of Anga to Fatelli Latum of Tango to Mountain Amatu and I look in with Fango in now the Matua community. E tai tusala foi ya male va volelo le awalo papa so tainga pole preach to belonging ya maftanga manana ya tatu tangata Samoa tangata Pasifika e ave tatu matua ya ua firmo se se pedis wi pie pe fi tala tala noai pese ne usrine le li yo falo mavenga any hankin

Buongiorno a tutti, carissimo ascoltatore della Radio 4B 98.1 FM. Buongiorno e benvenuti alla trasmissione del giovedì mattina che va in onda ogni giovedì dalle 8 alle 9 di mattina. Io sono Giuseppe Simonetta a tenervi compagnia e farvi viaggiare con la fantasia indietro con gli anni e in giro per il mondo ascoltando canzoni, notizie e storie. Le storie sono un pochettino comiche per farci ridere un po'. Grazie a tutti voi che siete soci di questa radio. Senza il vostro supporto le nostre trasmissioni non potrebbero andare in onda. Ma se ancora non avete rinnovato, fatelo al più presto, perché l'anno finanziario è finito il 30 giugno. Adesso oggi siamo il 2 luglio, è cominciato l'anno per il prossimo anno. Bene, se non l'avete fatto il rinnovamento, fatelo al più presto. Grazie a tutti quelli che già avete rinnovato, ma se ancora non fate parte di questa radio, vi preghiamo di associarvi a noi. Il costo del tesseramento annuale è $30, ma per i pensionati, studenti e altre concessioni è soltanto $20. Qualcuno pensa, dice, ma come mai? Mi sembra che qui è scritto $30 con la... No, sì, noi diciamo il costo del tesseramento annuale è $30, ma per pensionati, studenti e altre concessioni $20. E perché noi lo chiamiamo, come dire, membership o soci? Loro non so se era sempre così, adesso lo chiamo subscriber, uno che c'è sottoscrizione, un subscriber, e subscriber siamo o sono tutti quelli che pagano $20, mentre i soci sono quelli che pagano di più. In tutti i modi ancora si continua a pagare $20 all'anno, sia i pensionati, studenti e altre concessioni. Bene, oggi è giovedì 2 luglio 2026, auguro a tutti un buon ascolto e cominceremo con una bella canzone di Adriano Celentano che ci canta Azzurro. Buon ascolto.

Ebbene, come ho detto, questo era Adriano Celentano con la canzone Azzurro. Andiamo con le notizie, andiamo a Venezia, dove un hotel di lusso a 5 stelle è stato costretto a pagare a una cameriera che l'aveva messa a prova e poi sicuramente ha lavorato 3 giorni e, no, e l'ha mandata via perché in qualche modo non, ma questi 3 giorni non li ha pagati neanche. Allora adesso la causa, il giudice l'ha condannata all'hotel di pagare 27 mesi di stipendio per 3 giorni lavorative che erano solo a prova. Allora, 3 giorni di prova nell'hotel a 5 stelle costano carissimo, risarcimento da 60.000 euro a una cameriera. Una settimana di prova al lavoro può costare oltre 60.000 euro. È accaduto a un hotel 5 stelle di lusso del Lido di Venezia, dopo che un giudice e la Corte d'Appello di Venezia hanno ritenuto illegittimo il licenziamento di una cameriera stagionale dopo il breve periodo di prova. Il conto da pagare è salatissimo, quasi 55.000 euro di risarcimento più 6.000 di spese legali. Le sentenze, il maxi risarcimento, l'irregolarità dei giorni di prova è costata carissima all'albergo. Allora ha visto decadere in giudizio una per una le tutele contrattuali a suo favore, essendo che quei giorni sono considerati lavoro in nero. Per legge è stata annullata la validità del contratto a tempo determinato che anzi giuridicamente si è trasformato in tempo indeterminato a decorrere dal primo giorno in cui la giovane ha messo piede nel suo nuovo posto di lavoro. In questa nuova fotografia è ovvio che il licenziamento dopo 5 giorni è considerato illegittimo. Motivo per il quale è scattato l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori che tutela i dipendenti dai licenziamenti ingiusti. L'hotel 5 Stelle è stato dunque condannato a risarcire la giovane con 12 mensilità più tredicesima e quattordicesima e ulteriori 15 mensilità sono arrivate come un'indennità sostitutiva perché la giovane ha rinunciato al reintegro in azienda, una sentenza confermata anche dalla Corte d'Appello, insomma, per aver fatto lavorare una persona in nero per 3 giorni di prova, l'hotel si è trovata a dover pagare ben 27 mesi di stipendio. E se non si seguono i regolamenti, così si va a finire. E chissà, questi regolamenti sono, non lo so, perché ai tempi di una volta forse ti pagavano poco e niente, ma se non ci sarebbero i regolamenti, sicuramente quelli che hanno il potere nelle mani che possono comandare, l'operaio, se non ci sarebbe qualcuno che le difende, non le pagherebbero per niente. Per sicuro. Bene, andiamo avanti, faremo cantare Domenico Modugno, la lontananza sa è come il vento che spegne i piccoli fuochi, ma quelle grandi le accende di più quando tira il vento. Buon ascolto.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per

Ebbene, ora vi racconterò una storiella un po' comica, ma forse è avvenuta davvero. Questa, il ladro beffato. Il ladro è stato beffato dal padrone della bottega che si è visto rubare. Ecco, un bottegaio mentre si preparava in una sera d'inverno a chiudere il negozio per la notte. S'accorse che un furfante rimasto dentro aveva allungato la mano di nascosto su una libbra di burro fresco e se lo nascondeva sotto il cappello. Vedere la birbonata e pensare al castigo fu tutt'una. Allora lo conosceva a questa persona e dice: «Ehi, Maso!» esclamò il padrone. «Mettetevi a sedere un momento con questo freddaccio, un gocciolino di roba calda è quel che ci vuole». Maso voleva andarsene naturalmente, ma il bottegaio lo prese per le spalle e lo piantò a sedere presso la stufa, dietro una barricata di scatole e di barile. Poi si mise tranquillamente a sedere di faccia a lui. «Beviamo», disse il padrone della bottega, «beviamo un poncino bollente». E aperto lo sportello della stufa, ci ficcò dentro tutta la legna che ci poteva entrare. In una notte come questa c'è da intirizzire. Maso sentiva sulla testa la pressione del burro e i capelli già mezzo appiccicati. Scattò su dicendo che doveva andar via. «Ma prima beviamo», insiste l'altro. «Sentite, Maso, vi voglio raccontare una storiella». «Vi voglio una storiella». E Maso fu ricacciato a sedere dall'astuto tormentatore. Che caldo», gemé il ladro, tentando di alzarsi. «Ma sedete, non abbiate tanta fretta», ribatté il bottegaio, spingendolo nuovamente sulla sedia. E prese fuori due bicchierini fumanti di ponce. Vi farò un brindisi, Maso. Dice: «Vi farò un brindisi, Maso, e questo poncino ve lo sentirete andare giù liscio liscio come il burro». E lo disse con tanta semplicità che il povero Maso pensò che l'altro non si fosse ancora accorto di nulla. «Questo, caro mio, va giù come un pollastrello di Natale. E non ci vuole né strutto né burro per cucinarlo. Via, prendete il vostro burro, Maso, il vostro ponce, volevo dire, il vostro ponce, volevo dire». Il povero Maso fumava da un lato e si liquefava dall'altro. La sua bocca era completamente sigillata come se fosse diventato muto. Il burro colava a rivoli di sotto il cappello e il suo fazzoletto ne era tutto unto. Chiacchierando come se niente fosse, il maligno bottegaio continuava a mettere legna nella stufa, mentre il povero Maso stava con le spalle appoggiate al banco e con le ginocchia vicino alla fornace che gli ardeva davanti. «Ma voi sudate», osservò il padrone. «Voi sudate», osservò il padrone. «Perché non vi togliete il cappello?» «No, no», gridò Maso. «Devo andare, lasciatemi uscire. Non mi sento bene». Mentre così gridava, una cascata untuosa colava lungo il viso e il collo del disgraziato e gli inondava i panni gocciolando lungo la persona. Era proprio in un bagno di burro. «Buonanotte allora», disse il bottegaio, e mentre l'altro si precipitava fuori, gli gridò dietro: «La beffa, Maso caro, la beffa val bene qualche cosa, vuol dire che di quella libbra di burro non ne parleremo più». È brutto scherzetto che gli ha fatto, eh? Beh, così un'altra volta. Volta impara invece di rubarsi una libbra di burro, che è troppo soffice, si poteva rubare una pezza di formaggio che era più dura. Beh, dico io così per scherzare, non si doveva rubare niente per dire la verità. Andiamo avanti con le canzoni. Questa volta faremo cantare Toni Ferrara, che ci canta
la vendemmia. A vendigna, quando è tempo di vendigna, ascoltiamo a lui meglio, va? Buon ascolto.

E questo era il coro dei crociati che ci ha cantato, l'armata Brancaleone, l'armata Brancaleone cantato dal coro dei crociati. Ecco un'altra notizia, la misteriosa epidemia del sonno, milioni di vittime, nessuna spiegazione scientifica fino ancora. Poco più di 100 anni fa, mentre il mondo affrontava l'influenza spagnola, una malattia molto più strana si diffuse in silenzio, si chiamava encefalite letargica, ma la chiamavano malattia del sonno. Tra il 1917 e il 1930 colpì milioni di persone e ne uccise circa 500.000. I sintomi erano inquietanti e difficile da prevedere. Alcuni pazienti dormivano quasi tutto il giorno, altri sviluppavano deliri, immobilità, agitazione o alterazioni profonde della personalità. In certi casi la malattia portava rapidamente alla morte, in altri casi lasciava conseguenze neurologiche permanenti, simile al parkinsonismo, le origini del mistero. Allora il medico austriaco Constantin von Economo fu tra i primi a descriverla nel 1917, ma ancora oggi gli scienziati non sanno con certezza cosa l'abbia causata. Per anni si è ipotizzato un legame con l'influenza spagnola, dato che le sue epidemie esplosero nello stesso periodo. Tuttavia, gli studi sui campioni cerebrali storici non hanno mai confermato questa connessione. Altre teorie chiamano in causa enterovirus come quelle della famiglia del poliovirus oppure disturbi autoimmuni. Nessuna spiegazione però è riuscita finora a chiarire davvero l'origine della pandemia. E perché l'encefalite letargica fa ancora paura? Allora, oggi l'encefalite letargica è rarissima. Negli ultimi 85 anni sono stati segnalati solo poche decine di casi. Eppure il mistero resta aperto. Nessuno può dire con assoluta certezza che sia stata una malattia irrepetibile. O se un giorno qualcosa di simile possa tornare, nessuno lo sa. E che nessuno può sapere il futuro, forse tanti cercano di indovinare il futuro, ma poi uno ha battuto alla porta di un chiromante che voleva prevedere il futuro, ha detto, quello risponde, chi è? E sono io, cosa vuole? E vuole che mi prevedesse il futuro, mi direbbe qualcosa del futuro e mi dica di quale verbo vuole il futuro di quale verbo. Eh sì, va bene, lui voleva il futuro della sua vita, come andrebbe a finire, o come meglio se andava a finire bene o andava a finire. Forse voleva sapere se andava bene, non andare male, meglio che non si sa. Allora andiamo avanti con questo che ha ballato tanto, o che ballano tanti, tanto tanto che all'ultimo non sono capaci di fermarsi di ballare. E questo è Vinicio Capossela con il ballo di San Vito. Sì, con questo ballo di San Vito, quando le morde la tarantola, non si fermano di ballare. Buon ascolto.

E questa era Lella col duo Padano, tira la cinghia tira, e quando non ci mette niente dentro lo stomaco, quello che fa deve tirare la cinghia, stringere, stringere. Va bene, vediamo oggi è il 2 luglio, i fatti dal brevetto della radio al Vietnam unificato, giornata mondiale degli UFO, anche oggi 2 luglio è la giornata mondiale degli UFO, si celebrano gli oggetti volanti non identificati e poi c'è sempre 2 luglio nel 1644, guerra civile inglese, i parlamentaristi sconfiggono i realisti di Carlo I Stuart nella battaglia di Marston Moor. Nel 1777 il Vermont, lo stato in America, il Vermont è il primo stato americano ad abolire la schiavitù. Primo stato americano, 1777, vuol dire che fino al 1777 ognuno poteva tenere degli schiavi, veramente doveva comprarli, non è che si compravano gli schiavi e si vendevano anche, era un mercato, quanto il mondo è cambiato. Andiamo al 1829, prima rappresentazione italiana del Conte Ori, penultima opera di Gioachino Rossini. Nel 1839, sempre 2 luglio, 53 schiavi ribelli prendono il controllo della nave negriera Amistad, ancora portavano schiavi dall'Africa, 1839, e il 1849 i francesi entrano a Roma dopo un mese di assedio. 1871, Vittorio Emanuele II di Savoia entra solennemente a Roma, si trasferisce a Roma, la capitale d'Italia allora. 1881, Charles J. Guiteau spara e ferisce il presidente americano James Garfield, che morirà di infezione il 19 settembre 1881. In America sono facili a sparare ai presidenti, eh? Quello era il 1881. Andiamo al 1897. Guglielmo Marconi brevetta la radio. Eh sì, brevetta la radio il 2 luglio 1897. Mentre nel 1925 Ralph Samuelson è il primo uomo al mondo a cimentarsi nello sci nautico. E nel 1928 il governo italiano impone la fusione delle squadre di calcio genovesi Andrea Doria e San Pierdarenesi. Nasce la dominante, poi nota come Sampdoria. Le due squadre hanno fatto una squadra, la Sampdoria. Allora nel 1947 il Roswell Daily Record, scrive dell'atterraggio di uno UFO nei pressi di Roswell nel Nuovo Messico. E il 47 è arrivato il primo UFO, allora si è arrivato veramente. Poi è arrivata la febbre dei dischi volanti negli anni 60, mi ricordo tutti che vedevano questi dischi volanti, era proprio una fissazione. Ma adesso è finita quella, comincia qualche altra cosa. Allora, nel 1957, il 2 luglio, la Fiat presenta la 500, 500 Fiat piccolina che si arrampicava bene nelle piccole strade. Nel 1976, riunificazione del Vietnam. Il Vietnam del Nord ha vinto e ha unito anche il Sud, che era democratico, dicevano, tanti anni di guerra lì, anche sprecati, tante persone morte. Andiamo al 1987, Nildi Iotti Olotti è la prima presidente della Camera donna della storia d'Italia. Beh, Nildi Iotti, prima presidente della Camera donna della storia d'Italia. E nel 1992 luglio alla Mecca 1426 pellegrine
muoiono schiacciati dalla folla, perché alla Mecca là dicono che devono andare almeno una volta nella vita, questi arabi dicono prima di morire, una volta nella vita devono andare alla Mecca. E vanno milioni di persone che girano intorno e qualcuno casca a terra e lo mettono sotto i piedi, ed infatti 1426 pellegrini sono stati schiacciati, nessuno si fermava a tirarli su. Andiamo nel 1993, battaglia del pastificio a Mogadiscio, muoiono 3 militari italiani. 2001, 2 luglio sempre 2001, viene impiantato il primo cuore artificiale autosufficiente. E l'ultima, 2008, le farse liberano Ingrid Betancourt. Beh, no, a questo momento non mi so chi è. Questo è tutto di quello, un pochettino di quello che accadde il 2 luglio. Ci sarebbero tante altre cose. Se voi vi ricordate cosa è accaduto a voi il 2 luglio, telefonatemi qui al 32 40 86 86 e raccontatemi quello che vi è successo a voi il 2 luglio, se vi ricordate, anche da bambini, non soltanto adesso. Va bene, andiamo avanti, metteremo ancora Modugno che ci canterà La gabbia. Modugno voleva tenere la moglie nella gabbia, beh, è la canzone, non è che lui proprio, la canzone, la voleva tenere la moglie come in gabbia, poi ha aperto la gabbia e non ha voluto volare fuori l'uccellino. Beh, questo parla di un uccello, però qui si parla della moglie pure. Buon ascolto.

0: Whether in the forest or on the air, diversity is so important. Don't settle for monocultures. Turn onto the world with 4EB 98.1 FM.
1: Ebbene, dopo abbiamo ascoltato Modugno con la gabbia, questa notizia dice: l'impatto di un meteorite potrebbe avere fatto piovere oro sull'Australia, ma non adesso, si parla di tanti anni fa. Collisione avvenuta oltre 100 milioni di anni fa. Le prove in un cratere di 4 km. Una pioggia d'oro sarebbe stata scatenata dall'impatto di un meteorite sull'Australia occidentale avvenuto oltre 100 milioni di anni fa. Le tracce di questo evento sono state trovate in un cratere di oltre 4 km di diametro finora sconosciuto, che si trova in un distretto aurifero 50 km a nord della città di Kalgoorlie. La scoperta è pubblicata sulla rivista Meteoritics e Planetary Science da un team di esperti guidato dalla geologa Raisa Quintero dell'Università di Porto Rico. Scavando più in profondità hanno scoperto prove di un'antica collisione abbastanza potente da fondere la roccia, deformare i cristalli e scagliare in aria detriti contenenti oro. Il sito è stato temporaneamente denominato struttura d'impatto di Orabanda, Orabanda, data la sua vicinanza alla città di Orabanda, che Orabanda che in spagnolo significa fascia d'oro, ma si sta cercando un nome più in sintonia con la cultura aborigena del luogo. I crateri meteoritici sulla Terra sono una rarità, ma questo lo è in particolar modo. Si tratta infatti della seconda struttura d'impatto confermata che si è formata interamente all'interno di rocce verdi archeane, tra le formazioni rocciose più antiche del pianeta. Con quello di Orabanda salgono a 34 i crateri da impatto meteoritico confermati in Australia. La loro età varia da poche migliaia di anni fino a 2,2 miliardi di anni. L'età del cratere di Yarrabadda, beh, come fanno a contare gli anni? Non lo so, ma si vede che hanno qualche metodo a contare gli anni su queste pietre. Dicono: questa pietra è vecchia, questa pietra, io posso dire, questa pietra me la ricordo che me l'ha lasciata mio nonno, mio padre l'ha ereditato da suo padre, una pietra o una sedia per sedersi, ma questi di miliardi di anni non so. Va bene, credo che metterò un'altra canzone, poi ci saluteremo, io e con me poi ci risenteremo ogni giovedì mattina, sempre dalle 8 alle 9. Per adesso faremo cantare Gian Pieretti con Il sogno della farfalla. Buon ascolto!

0: If you missed part of today's program or you would like to listen to the whole program again, you can. Simply head to our website, 4eb.org.au, click on the 4eb On Demand button, and select the language program of your choice. It's that easy. 4eb On Demand on 4eb FM 98.1.
1: Ebbene, carissimi ascoltatori, io vi saluto. Con me ci risentiremo prossimo giovedì, ogni giovedì mattina dalle 8 alle 9. Io sono Giuseppe Simonetta, vi auguro una buona giornata, una buona settimana e tanta salute, pace per il futuro, di stare bene e sempre con le tasche piene di soldi, e i soldi ci vogliono puro. Ciao ciao.